0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1985.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
5: Perché?
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Non rifletto molto sul concetto di felicità, ma so che suonare mi fa stare bene.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1974. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1971. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi.

0: Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.

0: Quando non uso il cervello, alla fine scrivo le mie canzoni migliori.
1: Michael Stipe.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock, speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
0: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: Virgin Classics
15: 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino. Almeno due persone sono morte in seguito a un attacco delle forze di Mosca con bombe aeree guidate CAB contro Zaporizhia. I raid contro la città sono ancora in corso, dichiarata l'allerta aerea. Ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Il premier britannico Bannon autorizza a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina. In videocollegamento, Giorgia Meloni conferma il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. E il presidente Macron annuncia che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono: l'Italia non vi parteciperà. Cambiamo argomento con il monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella. Il presidente della CEI Zuppi parla di ritardi insopportabili. Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido, il senza fissa dimora picchiato e poi morto venerdì in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato l'accusa nei suoi confronti, l'omicidio aggravato da futili motivi. Il calcio in chiusura parte con il piede giusto la stagione delle romane in Serie A. I giallorossi di Gasperini travolgono la Fiorentina 4-0 all'Olimpico. La Lazio si impone invece 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo il tratto nord marchigiano della 14 tra Marotta Mondolfo e Allaccio Fano raccordo per Fosso Mrone verso Bologna. Lavori segnalati invece sulla A7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Lavori anche sulla A33, la Asti Cuneo, allo svincolo con la provinciale 456 del Turchino in direzione Cuneo. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 549 di Macugnaga, corsia chiusa per una frana tra 1,7 km dopo l'incrocio Piedimulera e 3 km prima dell'incrocio Molini. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, very, very nice day, rockers. Buongiorno, siete svegli? Anzi, la domanda la faccio così, ma siamo svegli? Cerchiamo di svegliarci anche questo martedì 25 agosto, 2 minuti dopo le 7. Buongiorno a tutti voi. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 10, 3 ore di breakfast in rock. Facciamo colazione e ovviamente siamo accompagnati da tanto rock and roll. Buongiorno da Darren Bassi in regia, come stai? Bene, fresco come insomma. Voi invece come state? Da dove ci state ascoltando? State andando al lavoro? Insomma, descriveteci un po' questo martedì. Il martedì è un po' anonimo, se vogliamo, come giorno della settimana, però possiamo trovarci un senso se ce l'avete. Ce lo date al 342 41 41 411. Intanto noi facciamo sempre una cosa molto bella, perché dobbiamo davvero caricarci a molla. Cominciamo con il free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione questa mattina. Partiamo con i Coldplay.

0: Sono i Black Keys a chiudere il free rock di questa prima ora di diretta. Siete su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Restate qui, torniamo tra poco anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Heroes of You, gli Skank Nancy, la voce di Skin che devo dire come sveglia secondo me funziona benissimo. Una draghessa, io l'ho definita così perché l'abbiamo vista live durante un sacco di date targate Virgin Radio nel mese di luglio ed è un'artista incredibile. Gli Skank Nancy sono una band incredibile che abbiamo appena ascoltato qui su Virgin Radio in questa prima ora di Breakfast in Rock. Ancora buongiorno a tutti voi, io sono Adriana, il mio compito è svegliarvi, insomma in qualche modo farvi compagnia in queste prime ore di martedì 25 agosto, oppure magari anche ultime per qualcuno, nel senso che in molti ci sentite durante lo smonto notte. Ecco, non so se c'è qualcuno tra voi che sta smontando e sta tornando a casa oppure sta andando al bar a fare colazione prima di andare a dormire, ce lo fa sapere, insomma fateci sapere un po' che state facendo, come è stato il rientro. 342 41 41 411. Intanto vi dico che se mai foste a casa o in ufficio o comunque c'è uno schermo davanti a voi, noi siamo anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, c'è Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it dove ci sono ancora dei contest attivi e vi invito assolutamente ad andarci, anche perché a noi di Virgin Radio piace tantissimo farvi venire ai concerti oppure farvi avere a casa i dischi, gli LP delle grandi band che caratterizzano le nostre giornate. Direi che possiamo passare alla musica. Echo and the Bunnymen, questa è Brussels is Haunted.

0: Devo ringraziare i miei genitori. Mi hanno sempre assecondato, specie mia madre. Ogni volta che tornavo a casa mi sentivo dire: «Dai, prova a limitarti». Ma effettivamente, a cominciare dal sesso, non le ho mai dato ascolto.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Catfish and the Bottleman con Long Shot qui su Virgin Radio, prima ora di Breakfast in Rock. Tra poco torniamo anche con un classico di Van Halen.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
15: Noi ci siamo, e voi?
16: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978, sono i Van Halen con Ain't Talking About Love. Noi non parliamo d'amore, parliamo dei Foo Fighters, che hanno fatto una cosa molto bella. Hanno partecipato ad un evento che ha reso omaggio al direttore musicale della Philharmonic Orchestra di Los Angeles, Gustavo Dudamel, che lascia il suo incarico dopo ben 17 anni per assumere il ruolo analogo, insomma lo stesso, presso la Filarmonica di New York. Dave Grohl si era già esibito con lui e la Filarmonica di Los Angeles al Coachella nel 2025. Ma comunque, durante questa serata omaggio, la band di Dave Grohl, i Foo Fighters, hanno proposto dei brani molto rari che non facevano da un sacco di tempo, ad esempio Razor da In Your Honor, eseguita per la prima volta dal 2006, o anche Home, che non suonavano dal 2007, e I Should Have Known da Wasting Light, eseguita per la prima volta dopo dal 2012. Quindi hanno veramente pescato molto molto indietro e riproposto dei brani che i fan sicuramente non sentivano da tantissimo tempo, ma c'erano anche comunque le hit dei Foo Fighters come Everlong, The Pretender e tutte quelle che conosciamo. Tra l'altro, un periodo davvero molto molto bello per i Foo Fighters, che si preparano anche ad aprire gli AC/DC l'8 settembre a St. Louis. Dave Grohl dice che è un vero sogno che si avvera, e io dico che secondo me è un sogno che si avvera per i fan vedere queste due grandi band insieme sullo stesso palco. Li ascoltiamo adesso, Foo Fighters, questa è Window.

0: Long Way Off con la voce di Sam Fender. Si chiude la prima ora di Breakfast in Rock. Siete su Virgin Radio. Noi torniamo dopo le news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino. Almeno due persone sono morte in seguito a un attacco delle forze di Mosca con bombe aeree guidate CAB contro Zaporizhia. I raid contro la città sono ancora in corso, dichiarata l'allerta aerea. Ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Il premier britannico Obama autorizza a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina. In video collegamento Giorgia Meloni conferma il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. E il presidente Macron annuncia che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono: l'Italia non vi parteciperà. Cambiamo argomento con il monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella. Il presidente della CEI Zuppi parla di ritardi insopportabili. Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido, il senza fissa dimora picchiato e poi morto venerdì in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato l'accusa nei suoi confronti, l'omicidio aggravato da futili motivi. Il calcio in chiusura parte con il piede giusto la stagione delle romane in Serie A. I giallorossi di Gasperini travolgono la Fiorentina 4-0 all'Olimpico. La Lazio si impone invece 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lavori sono segnalati lungo la A6 tra Agnella, Tanaro e Ceva in direzione Savona. C'è un veicolo fermo sulla A13 nel tratto compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna. Perdita di carico segnalata sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione del capoluogo emiliano. Nel Lazio troviamo invece un veicolo fermo sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli verso la capitale. Veicoli scortati sulla 1 tra Ianello e San Vittore in direzione della capitale. Ultima notizia che ci porta nel Veneto con una segnalazione che riguarda la statale 434 Transpolesana con lavori tra incrocio tangenziale sud di Verona e 200 metri prima dell'incrocio Opioli e Vangadizza. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 8 e 2 minuti di questo martedì 25 agosto, seconda ora di Breakfast in Rock qui su Virgin Radio. Ancora buongiorno a tutti voi, io sono Adriana, questa settimana ci sentiamo 7:10, prendiamo il caffè e ricominciamo sempre con il free rock che si apre con i Bon Jovi.

0: Jesus Son, sono i Placebo a chiudere il Free Rock di questa seconda ora di diretta Breakfast in Rock su Virgin Radio. Torniamo anche con i White Stripes.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Seven Nation Army White Stripes, brano del 2003 su Virgin Radio. Parliamo degli Oasis, perché i registi di Oasis, Dallon Back in Anger, che si chiamano Southern e Lovelace, hanno detto di, per le riprese, hanno spiegato un po', hanno detto di aver nascosto un'attrezzatura per le riprese nello studio di Londra, dove Liam e Noel si sono rincontrati dopo ben 15 anni per provare questo tour di reunion Oasis 25 dello scorso anno, e questa attrezzatura è stata progettata in modo che la band non vedesse mai un singolo membro della troupe. Uno dei registi ha detto addirittura di credere che Liam non si sia mai accorto della presenza delle telecamere durante la prima settimana, e questo ci darà modo di vedere sicuramente tanta verità per questo film, anche perché magari, sicuramente non Liam Gallagher, però se c'è una telecamera davanti magari qualcuno può restare un po' suggestionato. Non è il caso sicuramente di Liam, quindi vedremo tanta verità per questo film evento, che sarà sicuramente biblical come lo è stato il tour dello scorso anno. E comunque due registi affermano che il film riguarda per lo più le complesse dinamiche interpersonali dei fratelli Gallagher, ma anche l'ondata di emozioni provate dai fan che andavano a vederli dal vivo, quindi in definitiva l'interazione anche tra Oasis e fan. Sicuramente ci saranno un sacco di emozioni, quanto più emozioni possibili, soprattutto per chi è stata ad una delle date degli Oasis. Rivederlo sicuramente sul grande schermo sarà qualcosa di epico. Ma passiamo ai Fontaines DC, perché lo hanno annunciato: il 16 di ottobre uscirà Dopamine Chamber, il loro nuovissimo disco. Ci sono dei cartelloni in giro per l'Italia, stanno per tornare? Noi incrociamo le dita. Intanto ascoltiamo questo singolo, si chiama Marianne. Si chiama Marianne.

0: I Red Hot Chili Peppers con Black Summer su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo con un Virgin Classics firmato dai Queen.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
7: Virgin Classics 1984.

Virgin Classics del 1984, i Queen con Hammer to Fall, brano scritto da Brian May, e si ipotizza spesso tra i fan dei Queen che lui abbia composto brani rock più forti, proprio come questo e Tear It Up, in risposta alla tendenza della band a sperimentare maggiormente con i sintetizzatori in pezzi come ad esempio la famosissima I Want to Break Free, dove in particolare Brian May fu costretto a fare un passo indietro e eseguire un assolo di sintetizzatore anziché un assolo di chitarra. Lui voleva ribellarsi a tutto questo perché lo frustrava. È un chitarrista incredibile Brian May, quindi forse non gli si può dire quello che deve fare, e quindi per frustrazione scrisse canzoni rock più dirette come Hammer to Fall, questa canzone che abbiamo ascoltato insieme su Virgin Radio, che parla della vita e della morte in generale, di come queste arrivino a tutti senza distinzioni. Brian May ha anche confermato il suo significato sul suo sito web nel 2004, quando ha detto: il martello che cade è solo un simbolo della morte che fa il suo lavoro, perché arriva a tutti, però noi non ci pensiamo questa mattina assolutamente, pensiamo, come si dice, a campare in questo martedì 25 agosto. Breakfast in Rock, io sono Adriana, resto con voi fino alle 10 e noi sentiamo anche i Royal Blood, perché ci danno la carica giusta, perché questo 2026 è sicuramente anche il loro anno. A novembre tornano con un nuovo disco, si chiamerà Dead Company. Io direi che possiamo assolutamente ascoltare uno dei singoli di questo disco, si chiama 10 over 10.

0: Qualunque cosa tu faccia, l'importante è che tu la faccia col cuore. E la gente capirà.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Fell in Love, i Blink 182 chiudono la seconda ora di Breakfast in Rock. Restate su Virgin Radio, torniamo dopo le news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Un attacco delle forze di Kiev con droni ha causato nella notte la morte di due persone, provocando anche un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Due le vittime anche a Zaporizhia in un raid delle forze di Mosca. La Russia ha colpito sempre nella notte anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. I volenterosi intanto accelerano sul sostegno all'Ucraina, trainati soprattutto da Andy Burnham. Il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow a Kiev. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario italiano con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Dall'Italia fonti di Palazzo Chigi chiariscono che il nostro paese non vi prenderà parte. Cambiamo argomento. A 10 anni dal sisma che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, monito del capo dello Stato. Secondo il presidente Mattarella, il risanamento è un percorso che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il presidente della CEI Zuppi, nella messa da matrice, parla di ritardi insopportabili. Chiudiamo con gli Stati Uniti e Washington, che annuncia la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Obiettivo: tagliare tutti i legami finanziari del regime di Teheran. L'Iran ribadisce, l'operazione certifica il fallimento americano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code in Liguria lungo la 10 causate dal traffico intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. Lavori sono segnalati tra Cassino e San Vittore lungo la 1 in direzione Napoli. C'è un veicolo fermo sulla stessa 1, ma nel tratto umbro tra Attigliano e Orvieto per chi procede verso Firenze. Veicoli scortati, c'è una perdita di carico sulla stessa 1 anche tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. In Campania, veicolo fermo sulla A16 tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento per chi procede in direzione sud. Ultima segnalazione dalla Puglia, sulla statale 16 Adriatica troviamo rallentamenti causa incidente all'incrocio variante di Monopoli Sud in direzione incrocio Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Martedì 25 agosto, le 9:02, terza ora di Breakfast in Rock. Stiamo continuando a fare colazione insieme qui su Virgin Radio, Adriana, fino alle 10. E lo sapete, ripartiamo sempre con una bella dose di rock and roll. Si chiama Free Rock e si apre con i Kasabian.

0: Avril Lavigne e Machine Gun Kelly con Boys Lie chiudono il Free Rock di questa terza ora di Breakfast in Rock. Siete su Virgin Radio, noi torniamo tra pochissimo anche con gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock, speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

Go Fuck It, gli Offspring. Ci sono molte rockstar che prima di diventare tali avevano altre passioni e immaginavano, ecco, il loro futuro diversamente. Ed è anche il caso di Dexter Holland, cantante e chitarrista degli Offspring, che ha raccontato in un'intervista la sua prima passione, che non è stata il punk rock, bensì l'aviazione. Lui ha detto: da ragazzino io sognavo di diventare un pilota. Ma c'è da dire, noi spesso, insomma, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di rockstar molto molto bravi a scuola, lui è sempre stato uno studente brillante, è stato il migliore del suo liceo in matematica nel 1984, addirittura ha detto: trovavo la matematica esaltante come il punk rock. Beh, ha studiato biologia molecolare alla University of Southern California prima poi di dedicarsi completamente agli Offspring. Però l'ha detto: io ho provato ad arruolarmi in aviazione, mi avevano quasi preso, ma non mi avrebbero fatto volare perché avevo le lenti a contatto. Darren, tu sai qualcosa di sta roba? Cioè, perché non si può volare con le lenti a contatto? No, ci vuole una vista acutissima. Comunque, quando poi gli Offspring hanno iniziato ad avere successo con l'album Smash del 94, Dexter Holland che cosa ha fatto? Ha potuto realizzare il suo sogno, cioè comprare un aereo. Praticamente ha detto: vabbè, non lo guido, lo compro, sicuramente lo posso, come dire, chiedere a qualcuno, un pilota professionista, di guidarlo, ma comunque sogno realizzato. Molto molto bene. Arrivano i Greta Van Fleet su Virgin Radio, questa è So You Stand.

0: Queen of Peace, Florence and the Machine su Virgin Radio, Breakfast in Rock, e tra poco torniamo anche con un classico di John Lennon.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro, e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Classics 1970.

Instant Karma, la voce di John Lennon, grande Virgin Classics del 1970. In questa terza ora di Breakfast in Rock siete su Virgin Radio, direi che ci siamo dati un grandissimo buongiorno questa mattina, in questo martedì. Devo dire che a Milano sta cominciando a fare il suo lavoro, cioè essere un po' grigia, come dire. Non so se dalle vostre parti ancora estate piena, bene, godetevela, chiaramente se siete al mare. Voglio ringraziare anche oggi tutti voi amici e amiche di Virgin Radio, perché ecco, siete belli attivi. Devo dire che è il popolo del buongiornissimo, manco il buongiorno perché alle 7 del mattino è pre-buongiorno, è molto molto attivo. Mi fa molto piacere prendere il caffè insieme a voi, o come ho detto oggi, magari c'è qualcuno che ha fatto lo smonto notte ed effettivamente ci sono arrivati tanti messaggi da coloro che poi sono andati a dormire alle 8 del mattino in after da lavoro. Ci sta. Va bene, io voglio ricordarvi un appuntamento importante della prossima settimana, venerdì 28 agosto, ma che dico? Non della prossima settimana, di questa settimana, questo venerdì, vero Darren? Sì. Dalle ore 22 andrà in onda lo speciale sul nuovo album degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, realizzato da Francesco Allegretti, lo stesso Francesco Allegretti che sentirete dopo di me per la diretta di Summer in Rock dalle 10 alle 13, dopodiché si passa Viola fino alle 16 e poi il pomeriggio di Virgin Radio è affidato ad Andrea Rock, Sunset in Rock dalle 18 alle 20. Come vedete, noi abbiamo una parola d'ordine che sempre per sempre rock and roll. Ci sono gli Shinedown, questa è Young Again.

0: Io scrivo al mattino, mi alzo presto, faccio surf, mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis, Virgin Radio, Style Rock. Can you hear?
2: Are we clear? Clear for liftoff.

0: a light. Hey, you got a light?
1: Invincible, la voce di Eddie Vedder. Io entro ridendo qui alla fine di Breakfast in Rock, perché davvero è stato bellissimo stare insieme a voi, stare insieme a Darren Bassi. Grandi argomenti nei fuori onda. È bello quando poi si ride in onda insieme a voi, si ride anche fuori onda. Insomma, l'importante è farci una risata, anche perché è solo martedì. Martedì 25 agosto per molti è il secondo giorno di rientro, quindi bisogna ancora riprendersi un pochino. Tranquilli che noi vi facciamo compagnia tutti i giorni, dalla mattina alla sera alla notte, sempre a suon di rock and roll. E infatti noi domani mattina ci ridiamo il buongiorno dalle 7 alle 10 qui su Virgin Radio con me, Adriana. Assolutamente non mancherò. Adesso vi lascio a Francesco Allegretti insieme a voi fino alle 13. Buona giornata a tutti dalla vostra Adriana, è tutto, ciao.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
2: On Virgin Radio, Summer in Rock.
3: Summer in Rock.
5: Secondo appuntamento della settimana con Francesco Allegretti, ma buongiorno a tutti, qui su Virgin Radio con voi fino alle 13, Summer in Rock. Ci godiamo quest'ultima settimana d'agosto, è il mese dell'estate, insomma, parlavamo di vacanze, di rientri, c'è anche chi parte. Il pubblico di Virgin Radio sarà qui all'ascolto per queste tre ore di diretta che insomma vi riserveranno tantissime sorprese. Condividiamo anche delle belle rock news e poi i vostri messaggi in diretta al 342 41 41 411. Tra l'altro, in questa prima ora, cosa che magari facciamo meno nel resto dell'anno, insomma, ci occuperemo anche di raccontare la storia dei pezzi in scaletta, come un grande, grandissimo successo di Jon Bon Jovi, It's My Life, che ci riporterà proprio con questo pezzo e con anche quel bellissimo album che era Crash agli inizi del 2000. Parliamo proprio di uno dei nostri rock ambassador, e ci saranno tanti altri ospiti musicali da ascoltare, quindi mi raccomando, restate qui su Virgin Radio in Summer Rock fino alle 13 in mia compagnia. Partiamo con 20 minuti di musica senza interruzione insieme al boss.

0: i prolifici Black Keys, che negli ultimi anni ci hanno regalato un disco più bello dell'altro. Dal 2019 questa era la loro Shine a Little Light, chiudere i 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock qui su Virgin Radio. Quindi ben trovati anche per questo martedì 25 agosto in diretta con Summary Rock da Francesco Allegretti. Vi avevo anticipato storie di grandi pezzi che tra poco ci riporteranno al 2000 con i Bon Jovi. E a proposito di sorprese, nel corso di questa prima ora di diretta, attenzione, perché ci sarà anche il nuovo singolo dei Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ed è stato proprio come tornare all'estate del 2000 con Bon Jovi, It's My Life, qui in Summer in Rock su Virgin Radio. Dopo gli album solisti di John Bon Jovi e Richie Sambora, cosa succedeva? In quel 2000 il gruppo del New Jersey tornava con Crush, che era il settimo album in studio della band, che arrivò, come ricorderete bene se siete della mia generazione, in testa alle classifiche di mezzo mondo: Australia, ma anche Austria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, Italia, Scozia, Svizzera e Regno Unito, numero 9 negli Stati Uniti, nominato questo album per 2 Grammy Awards nel 2001. Bon Jovi e Richie Sambora hanno collaborato tra l'altro con Max Martin, che è un grande hitmaker svedese, responsabile tra l'altro anche di gran parte del sound della musica, non solo rock ma anche pop, soprattutto di quel periodo. In It's My Life John Bon Jovi fa riferimento al suo eroe, il grande Frank Sinatra, riconoscendo il suo successo sia nella musica che nel cinema. In realtà Richie Sambora aveva detto a Bon Jovi che quella città non avrebbe funzionato, perché secondo lui a nessuno importava più di Sinatra, ma John Bon Jovi ha risposto al chitarrista che invece a lui importava moltissimo, ha mantenuto l'omaggio addirittura a My Way. E in quale momento della canzone però arriva questa citazione? Quando John Bon Jovi canta My heart is like an open highway, like Frankie said, I did it my way. Come ha detto Frankie, l'ho fatto a modo mio, voglio solo vivere finché sono vivo, è la mia vita. Ma non è la sola citazione che Bon Jovi decide di mettere a segno in quel pezzo, perché se Crush segnava il ritorno della band nel nuovo millennio, quel ritorno non poteva non celebrare una delle pietre miliari che li ha consacrati negli anni 80. Dunque Slippery When Wet, Living on a Prayer, perché in It's My Life sono citati anche Tommy e Gina, quella giovane coppia operaia che affrontava problemi economici restando sempre unita di fronte a difficoltà, e che 14 anni dopo in quel album del 2000 Crush rappresentava proprio la determinazione e la voglia di lottare per il proprio destino. Bellissimo pezzo. I'm never gonna R.I.P. Questi invece sono i Green Day.

0: First Kiss, questo era Kid Rock in Summery Rock qui su Virgin Radio, la diretta di questo martedì 25 agosto come Francesco Allegretti fino alle 13. Non mancheranno tre appuntamenti dedicati ai nostri classici, come il prossimo che arriverà dritto dritto dal 1978 insieme ai Toto.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo
9: e partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Virgin Classics 1978.

Primo appuntamento con i classici della storia del rock qui su Virgin Radio insieme ai Toto, Old Line, ma parliamo anche di ritorni, quello dei Nickelback. Ve lo avevo anticipato che sarebbero stati graditissimi ospiti musicali di questa diretta di martedì 25 agosto. La band canadese ha annunciato il nuovo album intitolato Everything Under the Sun, che uscirà il 30 ottobre, sarà tecnicamente il seguito di Geoff Rowlin, ve lo ricordate, pubblicato nel 2022. È un nuovo capitolo per... possiamo dirlo tranquillamente, è una delle rock band più celebri degli ultimi 30 anni. Milioni e milioni di album venduti, amatissimi in tutto il mondo. Ad anticipare questo album, tra l'altro, è arrivato Rattle the Cage, questo pezzo che vede anche la partecipazione di John Five, il chitarrista dei Mötley Crüe. E poi nei giorni scorsi Nickelback non si sono mica fermati qui, perché dopo questa apertura che Chad Kroeger ha definito quella perfetta per spalancare le porte del nuovo album, hanno voluto anche rendere omaggio un po' al genere che li ha resi forse più famosi, la power ballad. Questa power ballad che affronta il tema del sostegno a chi sta attraversando un momento difficile, mescolando un po' di, se vogliamo, tristezza, ma anche tanta speranza. Leave Me Behind, ci sono i Nickelback in Summary Rocks Virgin Radio.

0: voi mi odiate. E io per rispetto vi amo tutti.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Chiudiamo così la nostra ora numero uno di diretta di martedì 25 agosto su Virgin Radio con Summer in Rock insieme agli Aerosmith Crying.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
11: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
0: Le paure, cari miei, sono fatte per essere superate. Lo sa bene il batterista di una band molto amata dal pubblico di Virgin Radio, che ha esorcizzato questo demone grazie a un documentario. Lo scopriremo più tardi, dopo i primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui da noi.

0: Momento di grande entusiasmo quello del free rock, ci siamo goduti tutti insieme qui su Virgin Radio i nostri 20 minuti di musica senza interruzione, da chi esulta da Catania per gli AC/DC fino al gran finale dei Mumford & Sons con Deathmass.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Troni fino al 16 settembre a

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

of Leon con Pyro qui in Summary Rock su Virgin Radio, 26 minuti dopo le 11. Ora parliamo di una paura piuttosto diffusa. L'aviofobia, la conoscete? Alcune stime indicano che può interessare fino al 40% della popolazione, anche se gli studi epidemiologici mostrano comunque delle percentuali molto più basse per le forme clinicamente diagnosticate. Paura di volare, se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando. Una ricerca del 2024, tra l'altro, ha rilevato una correlazione significativa tra questo genere di paura, lo stress e il burnout, cioè l'esaurimento. Comunque, c'è un personaggio che ci dimostra come le paure in realtà nascano per essere superate, e nel suo caso devo dire che ha dovuto lavorare molto su se stesso. Travis Barker è tornato a parlare della paura di volare, nata dopo il terribile incidente aereo nel 2008 nel quale persero la vita 4 delle 6 persone a bordo. Il batterista dei Blink-182 ha raccontato questa esperienza durante il podcast And The Rider Is, in occasione della promozione proprio del documentario Travis Barker Louder Than Fear, a volume più alto della paura. Questa potrebbe essere un po' la traduzione di questo titolo. Nel documentario lui affronta proprio il lungo periodo che ha trascorso evitando completamente gli aerei. La scena finale mostra poi il batterista salire su un aereo per la prima volta dall'incidente, ma l'idea inizialmente non era affatto sua, mi sembra ovvio. Sono stati i produttori ad avergli proposto di concludere il film mostrandosi mentre si avvicinava un aereo e saliva a bordo, una richiesta che nel 2017 lo fece infuriare. Per anni lui ha viaggiato in qualunque altro modo, nave, treno, pur di non prendere un aereo, ma alla fine ha vinto la sua sfida personale e ce l'ha fatta. Il risultato è diventato proprio il momento conclusivo di Louder Than Fear. Del resto, superare le proprie paure, signori miei, ce lo dicono anche i Nothing But Thieves, secondo me, in questo ultimo pezzo, vuol dire evoluzione. Evolution.

0: I Queens of the Stone Age qui in Summery Rock su Virgin Radio con Paper Machete, e dopo la voce possente di Josh Homme, è un classico della storia del rock che ci riporterà al 1980 insieme a Freddie Mercury e i Queen.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Virgin Classics 1980.

Think of Love, questi erano i Queen dal 1980. Ho fatto un po' di ricerche sulla storia dei loro tour e sembra che abbiano suonato, tra i tanti posti in cui sono stati anche agli Stati Uniti, nel Maine 4 volte tra il 1980, insomma, un posto che hanno visitato ovviamente nella loro fitta tabella di marcia dell'epoca, con una lunga serie di concerti in giro per il mondo. E dal Maine, signore e signori, arriva anche il prossimo personaggio che ascoltiamo, che potrei inserire nella categoria ecco sorprese che avevo annunciato all'inizio di questo appuntamento di martedì 25 agosto in Summery Rock su Virgin Radio, perché per molti sarà di sicuro una scoperta. Lui si chiama Tucker Pillsbury, appunto viene dal Maine, si è fatto conoscere dal pubblico internazionale in questi anni con il nome d'arte Role Model, un nome che oggi identifica proprio una delle voci, dicono, più interessanti del nuovo panorama alternativo americano. È arrivato al successo grazie a brani come Sally When the Wine Runs Out, e lui è tornato a mettersi in gioco con un nuovo personaggio, perché molti di questi ragazzi lavorano su questo concetto interessante, cioè portare sul palco una sorta di alter ego. Il suo alter ego è Chuck Timely, che è al centro del suo terzo album in studio, uscito lo scorso 7 agosto, Chuck Timely and the Hourglass, disco che racconta un po' la vita di questo ragazzo, tra ironia, nostalgia, ci sono gli alti e bassi dell'essere single, si gioca con i temi del tempo, dell'amore. Le sonorità guardano un po' al folk, al country, ma anche al pop degli anni 80. Quindi, a introdurre questo nuovo capitolo, è arrivato a luglio il suo secondo singolo dall'album, che ascoltiamo qui all'insegna proprio di una serie di avventure improvvisate e momenti di complicità tra due amici. Si chiama Joy, e quindi in Summery Rock su Virgin Radio ascoltiamo il nuovo singolo di Role Model.

0: L'amore è una promessa. L'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato. Non può scomparire.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Knights of Malta, chiudiamo la seconda ora di diretta in mia compagnia. Sono Francesco Allegretti qui su Virgin Radio in Summary Rock. Erano gli Smashing Pumpkins. In arrivo le breaking news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
13: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, secondo il ministro degli interni del Pakistan Naqvi, ci sarebbero significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad potrebbe portare, secondo Naqvi, a una soluzione globale del conflitto. Gli Stati Uniti hanno messo intanto una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti, dicono da Washington. Cambiamo argomento: un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, provocando un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Due le vittime per i raid delle forze di Mosca a Zaporizhzhia, bombardate anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Dall'Italia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Lusottica per dedicarsi a nuovi progetti. Del Vecchio, nella lettera di dimissioni, parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come in Luxottica di 20 anni fa. Chiudiamo con lo spettacolo. Martin Scorsese accoglie la proposta del ministro Giuli di assumere la presidenza dell'Accademia del Cinema Italiano, premi David Donatello. In una lettera indirizzata al ministro, il regista ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ho una proposta che non potete rifiutare: godervi insieme a me i prossimi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio, seguendo anche la nostra diretta su virginradio.it. Intanto arrivano i Cooks, che sono i primi della lista.

0: E nonostante la chiusura dei Linkin Park, The Emptiness Machine, noi abbiamo fatto il pieno di ottima musica in questo ultimo free rock a nostra disposizione per la diretta di martedì 25 agosto con me su Virgin Radio in Summery Rock. Allora, tra poco parliamo di una cosa molto interessante, perché un noto magazine musicale americano ha setacciato le scalette storiche dei concerti dei più grandi nomi del rock e del metal per scoprire le loro cover più suonate, e secondo me, tanto per citarne una, non potreste indovinare quella che hanno fatto più di 300 volte nella loro storia live gli AC/DC. Ve lo racconto tra poco.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente!
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Yellow, questi erano i Coldplay ed è la seconda volta che stamattina torniamo nel 2000. Ci siamo stati già ad inizio puntata con It's My Life dei Bon Jovi, insomma era proprio il caso di fare di nuovo un salto all'inizio del millennio con Chris Martin e compagnia. Vi dicevo che intanto un noto magazine musicale americano ha setacciato le scalette storiche dei concerti dei più grandi nomi del rock e del metal per scoprire le loro cover più suonate. Che cosa hanno usato come riferimento? È quello che usiamo anche noi addetti ai lavori, signori, perché le fonti quelle sono. Setlist FM, non so se conoscete questo sito, è molto utile perché è un sito che raccoglie date ed elenco di pezzi fatte proprio nei concerti, praticamente da ogni artista che si sia imbarcato negli ultimi 30-40 anni, ma anche di più, forse in un piccolo grande tour. Allora, ho scoperto che la cover più suonata dagli AC/DC durante i loro live è stata Baby Please Don't Go di Big Joe Williams. Questo chitarrista, cantante e compositore americano tra le figure più originali e importanti del Delta Blues, lo sapevate? Gli AC/DC hanno fatto la sua cover per 379 volte. La preferita degli Aerosmith è stata registrata invece per la prima volta dal musicista jazz e rhythm and blues Tiny Bradshaw nel 1951 ed è The Train Kept Rolling, che gli Aerosmith hanno fatto per 1020 volte. Se siete dei veri conoscitori invece del repertorio live degli Avenged Sevenfold, non dovrebbe essere un mistero sapere che per 113 volte hanno suonato Walk dei Pantera. Non avevo idea che invece i Disturbed di David Draymond avessero un debole per i Genesis, visto che hanno fatto Land on Confusion per la bellezza di 572 volte e i Foo Fighters 177 volte la cover di Under Pressure di Queen con David Bowie. I Guns N' Roses, ragazzi, vabbè, debole proprio sfegatato per Bob Dylan, per 1013 volte hanno suonato Knocking on Heaven's Door. Gli Oasis 339 volte I'm the Walrus dei Beatles. E chiuderei, beh, direi proprio con una scoperta che è un po' come scoprire l'acqua calda: Marilyn Manson, che ha fatto per 1402 volte la cover di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics. È molto divertente questa storia, perché uno può conoscere benissimo il proprio artista preferito, ma magari avendo mancato alcune delle date in cui ha fatto queste cover potrebbe non sapere tutto questo. Ma il magazine americano in questione ha fatto proprio un bel lavoro, secondo me, è molto divertente.

0: E ce lo consenta, Damon Albarn è un po' barbarico pensare che con il disco del 2023, The Ballad of Darren, la storia della band dopo quella meravigliosa reunion si sia definitivamente chiusa, almeno queste le sue dichiarazioni negli ultimi anni. Chissà, magari un giorno ci ripensa. Erano proprio loro i Blur con Barbaric, tra poco il Virgin Classic qui in Summer in Rock firmato dai Clash.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21:30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Classics
12: 1982.

Should I stay or should I go? Questi erano i Clash, protagonisti del nostro ultimo appuntamento con i classici della storia del rock. Dovrei restare o dovrei andarmene? Questa è la domanda che io mi farei se mi costringessero a partecipare ad un torneo di scacchi. Proprio non capisco niente di scacchi, cioè sono belli da vedere, metterei una bella scacchiera sul tavolo del salotto così per far bella mostra di sé, ma è proprio un gioco con cui non ho mai avuto un grandissimo feeling. Ma tra le notizie secondo me più divertenti di queste settimane d'estate c'è quella che riguarda una leggenda della musica, Robert Plant, che ha regalato, come vi raccontiamo proprio sul nostro sito virginvideo.it, davvero un momento surreale ai partecipanti di questo torneo di scacchi, che si trovavano in un posto, cioè non proprio famosissimo, cioè non è che tu decidi di andare volontariamente a Bewdley nel Worcestershire, cioè già trovarlo il pronunciarlo il Worcestershire è un'impresa, figuratevi ad andarci. Io poi che non mi intendo di scacchi, immaginate un po'. Beh, qualche settimana fa si è presentato Robert Plant sedendosi al tavolino con un giovane avversario di 17 anni. Ecco, non mi torna la storia di questo George Walker, 17enne, che alla fine si è aggiudicato comunque l'incontro a tavolino con la voce dei Led Zeppelin, tant'è che Robert Plant ha dovuto lasciare la partita prima del tempo perché aveva un impegno successivo. In pratica dicono che abbia un po' consegnato la vittoria al ragazzo, cioè il ragazzo dice che non si è reso conto subito che fosse il grande Robert Plant, nonostante si trattasse di uno dei suoi artisti preferiti. Io sospetto che fosse più l'artista preferito, come poi lui ha dichiarato, dalla mamma e della sorella, che sono grandi ammiratrici del rocker inglese. E sapete cosa ha fatto anche questo ragazzino? Alla fine si è pure voluto sbilanciare con una battuta, ma sarà stata una battuta, sostenendo che con un po' di allenamento il cantante sarebbe potuto diventare anche piuttosto bravo. Veramente shame on you George Walker, perché io la storia che te ne sei accorto dopo che era Robert Plant, sinceramente poco ci credo, anzi non voglio proprio crederci, va bene?

0: I dischi in studio sono inseminazione artificiale. I concerti sono sesso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Direi che questa era proprio la canzone perfetta per chiudere, perché la voce di Sam Fender è straordinaria, possiamo definirlo uno degli artisti davvero più importanti di questi ultimi anni, amato da tutti e trasversalmente, ogni generazione ha un debole, almeno per un pezzo di Sam Fender, e questa Spit of You direi che era proprio la ciliegina sulla torta del nostro appuntamento di martedì 25 agosto. Chiudiamo praticamente quasi a luna spaccata con un precisissimo Mattia Rossi che ha seguito un altrettanto preciso Darren Bassi. Ritroveremo quindi la stessa squadra, saremo praticamente in tre, distribuiti in tre ore anche domani dalle 10 alle 13. Sono Francesco Allegretti, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, spero che insomma di avervi fatto buona compagnia fino alla una. E ora chi c'è? Summer Rock, Per Second, io la definirei Lunch Edition con la nostra Viola. Buon proseguimento
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
3: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
5: Summer in Rock, ma grazie mille Francesco Allegretti per questo testimone, è un piacere essere qui con voi in diretta su Virgin Radio. Io sono Viola, buongiorno, buongiorno, sono le 13.01, saluto anche Mattia Rossi in regia, buongiorno Mattia. Allora, abbiamo già fame perché è l'ora di pranzo, le 13 è proprio l'orario in cui si pranza da mia nonna, poi se si fa questo lavoro si pranza prima, si pranza dopo, però ci penso sempre, sempre, sempre. Va bene, siamo pronti per passare tre ore insieme, ho un sacco di cose di cui parlare con voi, come sempre se volete mandateci un bel vocale, un bel messaggio, un bel buongiorno, buon pranzo, buon martedì al 342-4141-411 e noi in cambio, come sempre, vi regaliamo i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Fredoc. Partiamo con loro, gli Oasis. Questa è My Generation.

0: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si chiudono con i Red Hot Chili Peppers. E a proposito, non so se seguite questa rubrica di Flea, si chiama Flea Loves, una rubrica dove lui sceglie, presenta alcune delle sue canzoni preferite, poi le racconta, racconta degli aneddoti, racconta la loro storia. Allora, non è facilissima da seguire perché è su questa piattaforma americana audio, per cui bisogna fare l'abbonamento. Allora, così vi dico che in realtà su delle piattaforme audio streaming che possiamo avere tutti noi qua in Italia c'è anche il suo bellissimo podcast dove intervista delle persone, che si chiama This Little Light. Grande Flea, sempre sempre il numero uno. Va bene, questo è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con Eddie Vedder.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Eddie Vedder con la sua Hard Sun dal 2007 in questo pomeriggio di Summer in Rock. In realtà l'originale è un brano scritto e inciso dal cantautore canadese Gordon Peterson, in arte indio, nel 89. Poi nel 2007 Eddie Vedder l'ha rifatta per la colonna sonora del film Into the Wild, film il cui regista è Sean Penn. Storia vera, secondo me un po' tutti forse l'avete visto, comunque gran film, molto, molto famoso. Comunque storia vera di questo giovane proveniente dalla Virginia occidentale che subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende questo viaggio lungo 2 anni attraverso gli Stati Uniti fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. Un film che ci strappa il cuore, sì, è vero, bisogna vederlo con l'animo giusto, assolutamente. Assolutamente, perché non è facile a volte arrivare alla fine. Ma magari qualcuno di voi non l'ha visto, quindi mi taccio perché poi ci sono troppi spoiler. Comunque, continuando invece con le novità, quelle musicali, a ottobre Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà il suo nuovo album The Age of Everything, che possiamo tradurre come l'era del tutto. Lui ha detto: questo è il disco che ha avuto il maggior effetto catartico su di me. Noi lo aspettiamo assolutamente, intanto ci ascoltiamo il singolo che ha fatto uscire come anticipazione, si chiama Spin, qui su Virgin Radio.

0: We are on way, gli YouTube dal 2017 qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Led Zeppelin che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray!
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Virgin Classics 1969.

Zeppelin Heartbreaker 1969, l'anno di questo Virgin Classic, questo martedì 25, devo leggere che giorno è, non me lo ricordo ormai, potrebbe essere qualunque giorno di qualunque mese, è martedì 25 agosto, buon pomeriggio. Va bene, vi racconto una storia sempre dei Led Zeppelin del 2002 che è diventata una leggenda, comunque una bella storia simpatica. Robert Plant stava guidando quest'auto a noleggio in Oregon e inizia a fare zapping tra le stazioni radiofoniche, ne trova una che gli piace, diciamo che è simpatico questo DJ, una stazione radiofonica no profit che in quel momento stava facendo una raccolta fondi. Allora il DJ, per invogliare gli ascoltatori a donare 10 o 15 dollari, lanciò una sfida ironica. Disse: se fate una donazione alla radio vi promettiamo che non passeremo mai più Stairway to Heaven. E allora Robert Plant, che era esausto di sentire la sua stessa canzone ovunque da oltre 30 anni, si accostò, andò a un telefono pubblico, chiamò la radio, si finse un ascoltatore normale e fece una donazione per proprio non sentire più la sua canzone. Leggenda narra che donò 10.000 dollari, no, poi ha detto no, un po' meno, adesso non esageriamo, va bene tutto, però calma, calma, calma. C'è la nuova Fontaine's DC, questa si chiama Marianne.

0: Le canzoni sono in evoluzione, anche dopo che sono state scritte. Si può cambiare il significato anche solo cambiando il volume.
1: Ben Harper. Virgin Radio. Style Rock.

0: Rita, sono gli Stereophonics con C'est la vie qui a Summer in Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
0: 14:02 p.m. Iniziamo insieme questa seconda ora di Summer in Rock. L'estate che passiamo qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 4. Ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: I Mumford & Sons con Guiding Light chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Ferrocchio. Sono Viola, è il 25 agosto. Quante persone tra di voi stanno già pensando all'allenamento che dovranno fare a settembre? Io, ad esempio, ad agosto non ho fatto nulla, a settembre avrò voglia, si spera, di riniziare ad allenarmi. Perché ve lo dico? Perché in realtà ho trovato un articolo che ci racconta che vestirsi da sportivi fa già venire voglia di allenarsi. Non so se sia vero, però magari ci si può provare. 342-4141-411, le vostre opinioni, e fra poco ve lo racconto bene. Ovviamente questo è Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
3: ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
13: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Chris Cornell, Long Gone dal 2009, ritrovato in questo pomeriggio di Summer in Rock. Sono le 14:26 e mi sembrava il momento giusto per parlare di attività sportiva che vogliamo riprendere da settembre. No, scherzo, ovviamente, nessuno deve riprendere nessuna attività sportiva se non ne ha voglia. Ma leggevo quest'articolo che ci raccontava che vestirsi da sportivi fa già venire voglia di allenarsi. Non so se funzioni per voi là fuori, però in teoria, anzi in pratica, è proprio una cosa verificata, perché infilarsi la tenuta d'allenamento non è soltanto una scelta pratica, una questione di comfort, è a tutti gli effetti il primo passo dell'allenamento. È un gesto che in qualche modo aziona un vero e proprio interruttore nella nostra mente e ci fa superare la pigrizia. A spiegare questo fenomeno è una teoria della psicologia cognitiva, nota come, attenzione, cognizione incarnata, da cui deriva il concetto specifico di cognizione vestita. Cosa vuol dire? Che se ti infili i vestiti da allenamento, la nostra mente fa proprie queste qualità simboliche degli abiti e quindi scatta il meccanismo di percepirci già come atleti. Quindi se si torna a casa e ci si infila il pigiama, come faccio io dopo una giornata di lavoro, ma adesso dopo la diretta alle 4:30 vado a casa, pigiama, a quel punto mi verrà automatico mettermi sul divano a rilassarmi. Se tornando a casa invece mi dovessi per caso mettere dei pantaloncini sportivi, un top sportivo e delle scarpe da corsa, forse ecco, quello ci fa venire più voglia di uscire a farci una bella corsetta. Non lo so, fateci sapere quando ci provate. Io non so se oggi pomeriggio proverò a fare questa cosa. Vediamo, dal primo settembre.

0: Quanto mi piace questa canzone dei Rolling Stones, Jealous Lover, amante geloso, fa parte del loro ultimo lavoro, ultimo album in studio, Foreign Tongues, uscito a luglio, un mesetto fa. Che bello, che bello, che bello. Sono Viola, questa è Virgin Radio, stiamo insieme fino alle 4, rimanete qui, fra poco arriva anche David Bowie che firma il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.

0: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
1: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
7: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
18: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: Virgin Classics 1972.

Starman, 1972 è l'anno di questo Virgin Classic. Stupendo, ritrovato a Summer in Rock. Martedì 25 agosto, possiamo dire che David Bowie va benissimo ascoltarlo in qualunque giorno, in qualunque ora, in qualunque momento dell'anno, del mese, insomma, sempre, anche in qualunque luogo, mi ero dimenticata di dirlo. Va bene, un po' lui, un po' come la nostra radio, Virgin Radio. È bello sapere che voi ci siete sempre là fuori all'ascolto, ce lo dimostrate un sacco di volte, in un sacco di modi molto teneri, con i vostri messaggi, con i quali condividete anche parti della vostra vita con noi, e questa cosa ci rende molto felici, quindi grazie, ve lo vogliamo dire. Continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, soprattutto potete farlo in un sacco di modi, tutti quelli che volete, assolutamente, tramite l'FM, il DAB Plus e anche tramite la nostra app, che potete scaricare sui vostri telefoni e portarci ovunque con voi, in vacanza, al lavoro. Sapete, le persone che ascoltano la radio di nascosto al lavoro, ecco, con l'app potete farlo, anche tramite il nostro sito virginradio.it, dove trovate tanti contenuti belli, interessanti, curiosi, le ultime rock news, le gallerie fotografiche, le repliche dei programmi e tutte le interviste fatte quest'anno e anche gli anni passati alle rockstar che più amiamo. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, mi ero dimenticata di dirlo, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. The Amaze, Killing Time.

Tears hanno chiuso questa seconda ora insieme. Iniziamo la terza di Summer in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 16. Adesso, come sempre, ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Partiamo con lui, Bruce Springsteen, e la sua Just Like Firewood.

0: I Guns N' Roses con Perhaps chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 16, fra poco gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ACDC con Big Jack qui su Virgin Radio Summer in Rock. E sapete chi aprirà proprio il concerto degli ACDC l'8 settembre? Saranno i Foo Fighters. Incredibile, scusate, mi sono distratta un attimo, ma è così, è agosto, è quel mese un po' strano, a St. Louis, perché di solito tutti i concerti degli ACDC sono aperti dai Pretty Reckless. Li abbiamo anche conosciuti, io e Katy Pass abbiamo intervistato la cantante dei Pretty Reckless, e devo dire che effettivamente è da anni che stanno facendo il tour con gli ACDC. Quel giorno a St. Louis non possono, e allora ci saranno i Foo Fighters. Dave Grohl ha detto: questa cosa è letteralmente un sogno che si avvera. E effettivamente Dave Grohl ha sempre raccontato che è grazie agli ACDC che ha iniziato a fare questo lavoro, che si è appassionato alla musica, insomma, è aprire per i suoi idoli. E anche gli ACDC hanno scritto sui loro canali social raccontando questo evento. Hanno detto: i Foo Fighters faranno una deviazione speciale e unica dal loro tour mondiale negli stadi Takeover per sostituire i loro amici The Pretty Reckless come ospiti speciali degli ACDC per una sola serata a St. Louis. Non so se qualcuno ha preso i biglietti per quella data. Ecco, si ritroverà veramente due concerti stupendi. E anche i Foo Fighters hanno condiviso la notizia con i fan, e Dave Grohl ha spiegato che questa roba di essere stato invitato a unirsi a Brian Johnson e tutti gli altri nel loro tour sia proprio un sogno che si avvera. Volevo anche così dire che alla fine è un po' tutto in famiglia, perché anche i Queens of the Stone Age, che stanno tornando con un nuovo album, sono in giro con i Foo Fighters ad aprire i loro concerti. Ci piace questa unione di gruppi un po' famiglia. Allora li ascoltiamo, hanno annunciato il loro nuovo album, questo singolo ne fa parte, ci piacciono veramente veramente tanto. Super Girre Radio Easy Street.

0: Il trucco è la corazza che mi protegge dal mondo.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Gli Editors con The Rush, canzone che farà parte del loro nuovo album in uscita fra poco, e saranno il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, data targata Virgin Radio, gli Editors live. Io non vedo l'ora, poi vi ricordo di andare sempre sul nostro sito perché ci sono tutti i concerti, ve ne dico alcuni prossimi: 1 settembre a Milano e 2 settembre ad Este gli Hollywood Vampires, quindi Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp insieme in concerto.
1: Boom, boom, boom.
0: Grande gruppo. Va bene, rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato da Eric Clapton.
2: On Virgin Radio, Summer in Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
12: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Virgin Classics
16: 1974.

Virgin Classic firmato da Eric Clapton, 1974, questa è I Shot the Sheriff, in realtà grandissima cover rifatta appunto da Eric Clapton nel 74, un anno dopo rispetto all'originale, che è invece scritta da Bob Marley, perché questa canzone in realtà nacque quasi per caso grazie al chitarrista George Terry, che portò a Eric Clapton il disco dei The Wailers, la band che suonava con Bob Marley, dicendo: questa canzone è perfetta per te, rifacciamola. All'inizio Eric Clapton era abbastanza restio, cioè non voleva pubblicarla come singola, non voleva farne una cover, perché temeva di fare un po' un torto all'originale, però poi venne persuaso dai membri della band e il risultato fu uno dei suoi più grandi successi commerciali. Anche Bob Marley poi gli disse: bella versione, mi è piaciuta, caro Eric Clapton. Quindi tutto bene quel che finisce bene. Tornando alla traccia originale, però appunto scritta da Bob Marley, pubblicata con i Wailers nell'album Burning del 73, è molto, ovviamente, molto più reggae, molto più anche un mood un po' più cupo, più ipnotico, ed è fortemente politica il senso, il significato di questa canzone. I Shot the Sheriff significa ho sparato allo sceriffo, è una narrazione che ruota attorno al tema della storia di autodifesa e rivolta contro l'oppressione delle forze dell'ordine, tanto che Bob Marley raccontò in seguito, dopo che fu pubblicato, dopo che ebbe tutto il successo che poi ha avuto, che il suo intento originale era cantare I Shot the Police, però sapeva che forse questa cosa non avrebbe portato poi a una grande diffusione della canzone, quindi sostituì la parola sheriff per creare una distanza metaforica, ma comunque mantenendo intatto il concetto di giustizia e resistenza alla violenza di Stato. Io sono molto fan, devo dire, di Bob Marley. I Broadside, il nuovo singolo, Dead Roses.

0: Agnes Henderson, canzone del 2023 dal loro album 72 Seasons. Sembra uscito ieri, in realtà sono già 3 anni fa. Oddio, è vero, perché è il 2026. Va bene, siamo arrivati alla fine di queste 3 ore di Summer in Rock con voi, io, Viola. Noi ci risentiamo domani. Adesso però, dopo di me, ci saranno 2 ore di Free Rock. Alle 18 alle 20 l'appuntamento con Sunset in Rock, Andrea Rock. Dopo di lui Best Rock 500 dalle 20 alle 22. E poi dalle 22 a mezzanotte il Virgin Motel con la super voce di Johnny J. Douglas e tutte le storie che più ci piacciono. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 16 con Summer in Rock. E allora ciao a tutti e buon martedì.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: It's 3:59 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
0: Virgin Classics 1980.

0: La musica è come il cibo. Se ne mangi solo di un tipo, finisci per essere denutrito.
1: Paul Stanley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
13: It's 4:59 p.m.
1: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente verificatosi tra Guidonia, Monteceglio e la diramazione Roma Nord. Per traffico code a tratti tra Attiliano e Orvieto in direzione Milano. Sulla 4 code per un incidente già risolto tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Coda per traffico lungo la 13 tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultima code tra Forlì e Allaccio con l'Autosole. Sulla 26 Genova Gravellona Toce è segnalato un veicolo fermo tra Allaccio a 10, Genova 20 miglia e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Gallarate verso il casello Busto Arsizio della 8 Milano Varese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
1: Hi Paul, how are you doing?
2: I'm well, thank you, hi.
0: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Virgin Radio. Style Rock. Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.

0: Buono!
1: Melone retato?
0: Buono!
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia?
0: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente! Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
7: 1982.

0: Ci sono momenti in cui dentro di me lottano due personalità. Johnny è quella buona. Cash, quella che combina guai.
1: Johnny Cash. Virgin Radio. Style Rock.

0: What's up? Wake in the morning.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 17 e 59 minuti.
6: It's 5:59 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Esther Roletto. Tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare dalla Marina americana, annuncia il presidente Donald Trump e avverte l'Iran. Qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionarne altre verrà distrutta immediatamente. È in vigore una politica di tolleranza zero assoluta. Il direttore della CIA John Ratcliffe è a Mosca per una serie di incontri riservati. Lo riferiscono media statunitensi. In missione in Russia anche l'inviato del Papa, Signor Gallagher, che ha esortato a fermare la guerra. Con il ministro Lavrov ha discusso le vie per arrivare alla pace. Domani Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio sulle accise già in vigore. Sul contributo extra profitti Palazzo Chigi chiarisce, solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. I genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia a querela ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola. La madre e il padre sono indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata. Primo esito dell'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel Foggiano nel bagagliaio della sua auto. 18 giorni dopo la sua scomparsa, sarebbe stato pestato e finito a coltellate. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, tromba d'aria a Varese, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Nel Biellese è disperso un ciclista nel torrente Cervo. Caldo killer in Europa, almeno 35.000 decessi per le quattro ondate di calore. L'analisi dal Guardian, mortalità in eccesso registrate in Germania, Francia e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente verificatosi tra Guidonia-Monteceglio e la diramazione Roma Nord. Per traffico code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Milano. Sulla 4 code per un incidente già risolto tra Cestato e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Coda per traffico lungo la 13 tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultima code tra Forlì e con l'autosole. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Gallarate verso il casello Busto Arsizio della 8 Milano Varese. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
9: Sunset in Rock.
10: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati martedì 25 agosto, seconda puntata del Sunset in Rock, l'appuntamento su Virgin Radio con la miglior musica in circolazione in questo formato un po' più estivo. Io sono Andrea Rock e starò con voi per le prossime due ore di tanta musica. Cinema, una delle tematiche che vanno fortissimo all'interno di Virgin Generation, un programma che solitamente in questo orario vi tiene compagnia e che dalla prossima settimana tornerà al suo status di forma corretto, quindi insieme a Melissa Greta, ma nel frattempo appunto abbiamo detto due ore molto valide, molto buone, super interessanti con la miglior musica in circolazione. Si parte con gli R.E.M. Supernatural, Super Serious. Everybody.

R.E.M. con Supernatural Super Series. Era il 2008. In realtà, cari amici del rock and roll, in questo periodo ci sono alcuni eventi che noi anche con Virgin Radio abbiamo seguito negli anni. Io mi ricordo che il buon Ringaccio aveva invitato me e Alteria a un evento di una nota casa motociclistica italiana, al quale aveva partecipato niente po' di meno che Ewan McGregor, ovviamente il celeberrimo attore che potrebbe, e diciamo il condizionale qui è più che d'obbligo, prendere parte a un eventuale live action nel quale andrebbe a reinterpretare il celebre personaggio di Obi-Wan Kenobi, che l'ho reso ultra celebre nel primo trittico di Star Wars, ovviamente della saga dell'episodio 1, 2 e 3. A dirlo, a volerlo, a desiderarlo non sono soltanto i fan di tutto il mondo, ma anche lo stesso Hayden Christensen, colui che poi negli anni ha interpretato Darth Vader e ovviamente Anakin Skywalker. La cosa interessante è che sicuramente Hayden Christensen lo andremo a ritrovare nella seconda stagione di Ahsoka, che arriverà a breve sulle piattaforme di streaming, ma appunto ci potrebbe essere questo forte desiderata da parte proprio dell'attore di richiamare Ewan McGregor e niente po' di meno che Natalie Portman, quindi Padme, anche per quella che potrebbe essere proprio una serie in live action legata al periodo di Clone Wars, parte fondamentale della saga di Guerre Stellari. Ovviamente tra i fan di questo progetto ci sarebbe anche il buon Matt Bellamy dei Muse, con il quale più e più volte abbiamo proprio parlato della nostra passione in comune per l'opera di George Lucas. Questi sono appunto i Muse di Night Shift Superstar.

Non è vero che non ha un significato questo brano dei Police del 1980, è il significato del papà che parla con la figlia, il figlio, ed è assolutamente bello e molto naturale, lo dico ovviamente perché è coinvolto in quest'estate dove ho messo totalmente al centro della vacanza i desideri e le voglie di mio figlio Leonardo. Detto questo, di cui probabilmente vi interessa poco, cari amici di Virgilio, la cosa più importante è che i Kasabian, o perlomeno un ex Kasabian, ovvero Tom Megan, il cantante, l'ex cantante frontman della band, in occasione dei 20 anni di un album molto importante nella storia della band, ovvero Empire, il secondo lavoro, ha scelto di riportare in tour nella sua città, quindi Leicester, proprio quel disco. Voi direte, come mai? Beh, lui non ha mai assolutamente rinnegato quello che è stato il suo percorso con i Kasabian. Poi la rottura è stata nel 2020 abbastanza importante, con delle casistiche anche e delle storie non bellissime dietro, che poi hanno avuto tutto un loro percorso, ma adesso non siamo qui a riprendere quel tipo di notizie. Quello che a noi interessa in questo momento è che a 20 anni appunto dall'uscita di un album che ha venduto 800.000 copie soltanto in Gran Bretagna, Tom Megan sceglie di tornare a eseguirlo per intero dal vivo. Il concerto si terrà il 19 di dicembre alla Leicester Arena, quindi biglietti disponibili dalla fine del mese di settembre, se qualche super fan dei Kasabian volesse essere presente anche a quell'evento. Quando parliamo però al presente dei Kasabian, c'è Sergio Pizzorno alla voce e c'è il brano Superpowers.

0: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next on Virgin Radio, Sunset in Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

The Offspring Original Prankster, era il 2000, amici del rock and roll, a diretta di Sunset in Rock qui su Virgin Radio. Andrea Rock per servirvi. 18 e 29, avete già segnato sul calendario che il 16 di ottobre arriva Dopamine Chamber, attesissimo nuovo lavoro per i Fontaines DC, una delle band più chiacchierate, più in hype degli ultimi anni. Fontaines, Dublin City, quindi ovviamente la vicinanza con il mondo irlandese per me è molto importante. La band che questo weekend sarà headliner, tra l'altro, nei festival di Reading e Leeds, quindi andremo a recuperare a breve delle testimonianze video di come sia effettivamente lo status di forma della band, anticiperà l'uscita del nuovo disco con due intimate show, ovvero due show a palco relativamente circoscritto a New York e a Los Angeles, nella fattispecie il 21 di settembre al King's Theater di Brooklyn e il 25 di settembre all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, location ovviamente molto importante e molto sentita dai Los Angelini. Il primo singolo dei Fontaines DC, che anticipano appunto Dopamine Chamber il prossimo 16 di ottobre, è già in rotazione sulle radio di tutto il mondo e ovviamente anche qui a Virgin Radio. E poi forse Bologna, questa è Marianne.

Smashing Pumpkins 1979, 1995 l'anno di pubblicazione del doppio album Melancholy and the Infinite Sadness, meraviglioso. Loro stanno per portare in tour quel grandissimo capolavoro, così come sta per arrivare, manca veramente poco, questione di giorni, attrazione a tema Ozzy Osbourne, attenzione, Universal Studios. Apriranno il 28 di agosto a Orlando in Florida, fino al 3 settembre ci sarà anche la possibilità poi di vedere ad Hollywood un vero e proprio show con installazioni legate al Principe delle Tenebre, che si chiamerà proprio così, sarà Halloween Horror Nights, questo il tema che vedrà appunto protagonista Ozzy Osbourne con tutte le sue diverse personalità e una serie di riletture di questo personaggio importante non soltanto per la pop culture ma ovviamente per quanto ci riguarda per la musica. Lo ascoltiamo con One of Those Days, Ozzy Osbourne, Eric Clapton.

0: Days, Ozzy Osbourne featuring Eric Clapton a Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Virgin Classics 1977.

Heroes, David Bowie, era il 1977. Questo è un appuntamento che ha a che fare con la storia del rock, la storia dell'attuale musica che noi amiamo di più. Nei prossimi 2 giorni, 5 ore e 9 minuti, vedrà anche il nuovo album degli Interpol.

0: Kings of Leon con Find Me chiude la prima ora di Sunset in Rock. Torniamo fra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Esther Oletto. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. È della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile il dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario in Lake America perché spiega: non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Ottawa replica: dall'8 settembre dazi dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi. Il maltempo che ha sferzato il centro nord Italia, un nubifragio a Orvieto con allagamenti, cadute di alberi, esondazioni anche nel Fermano, Marche, la costa molisana spazzata dal forte vento, a Varese tromba d'aria, danni a Griante Tremezzo nel Comasco, nel Biellese disperso un ciclista nel torrente Cervo. Ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva, sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Federica Abrignone è operata con successo alla casa di cura La Madonnina di Milano per la rimozione di placche e vite dal ginocchio sinistro che le erano state applicate nell'aprile 2025. La campionessa azzurra di sci riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Al J Medical di Torino intanto nuovi controlli per Sinner al ginocchio infiammato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 14 Bologna-Taranto crea code tra Pedaso e Fermoporto San Giorgio direzione Ancona. Sulla 4 permangono le code per un incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste. Code a tratti sulla 1 tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano è segnalato un veicolo fermo allo svincolo di Brugnato Borghetto-Vara verso Genova. Traffico rallentato su grande raccordo anulare alla Laccio 30 che mette sulla 91 per l'aeroporto Fiumicino direzione Aurelia. Per una colata di fango nelle Marche la strada statale 256 Muccese è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Matelica, Macerate, Cerreto d'Esi e Ancona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Skunk and Nancy Over the Love, al di sopra dell'amore. Voglio cercare di tradurla così, anche se magari non è esattamente la lettura che Skin e la band avevano voluto dare a questo brano. Perché amici del rock and roll? Perché amici di Virgin Radio? Perché vi voglio parlare di un'iniziativa che proprio ieri è comparsa sul web, ovvero il fatto che Mirapolis, quello che era uno storico parco di divertimenti in Francia, perdonate il mio francese, non ho certo una buona pronuncia, dalle parti di Courdimanche vicino a Cergy in Val d'Oise, potrebbe rinascere. Rinascere in che senso però? Potrebbe rinascere sotto forma di tre diversi parchi di divertimento, di cui uno a tema Dragon Ball, e ve lo dice uno che ci ha tatuato Gohan sul braccio, quindi è abbastanza interessato, perché c'è questo accordo tra Francia e Arabia Saudita, il progetto da circa 6 miliardi di euro, che appunto potrebbe far rivivere questa zona. Amici, voi siete stati nei parchi di divertimento con i vostri amici, con i vostri figli, con le vostre famiglie quest'estate? Ci andrete? Qual è stata l'esperienza più bella e più divertente? Io ne ho fatti alcuni, ve lo racconto fra poco. Intanto, se volete scrivere, 342 41 41 411.

Rebel Yell, Billy Idol, 1984, amici del rock and roll, diretta di Virgin Radio, è con Sunset in Rock fino alle 20, il vostro amichevole Andrea Rock di quartiere. La cosa divertente è che molti di voi magari mi hanno scritto in questi minuti raccontandomi un po' le esperienze con i vari parchi di divertimenti. C'è chi non ha sopportato alcune giostre troppo veloci, c'è chi ha portato i figli e hanno pianto tutto il tempo, e devo dire che io un po' l'ho rischiata, perché ovviamente i vari pupazzi, le varie mascotte eccetera, a seconda dell'età del bambino, potrebbero anche un po' spaventarlo. Tips per i neogenitori come il sottoscritto. Però di base, nel periodo estivo, se andiamo a prediligere quei posti che hanno tanti giochi d'acqua eccetera eccetera, se siete un po' più skillati di me, quindi vi portate dietro tutti i ricambi, perché ovviamente lui poi si bagna eccetera eccetera, o lei si bagna, effettivamente può essere molto molto molto divertente. Io devo dire che prediligo quelli che fanno proprio, che hanno le varie aree tematiche per le diverse età, in modo tale che non ci sia anche un conflitto troppo forte dal punto di vista di chi magari è un po' più grandicello e ovviamente può fare cose differenti. Devo dire che comunque sono delle esperienze che poi ci porteremo un po' dietro per sempre. Anche se ricordo, questa era la parte buona, la parte un po' più punk rock di me ha vissuto delle esperienze un po' più intense quando da ragazzo sono andato nei vari parchi di divertimenti a tema, soprattutto quelli horror. Lì mi sono divertito parecchio con tanti amici. C'è tanto bello nel nostro paese, possiamo viverlo in diverse realtà, in diversi modi. Non ho bene idea di come sia la situazione dei parchi di divertimento e dei parchi a tema a Bruxelles. Quello che ci dicono gli Echo and the Bunnymen è che Bruxelles is haunted.

0: Di debutto per Lenny Kravitz per quanto riguardava il mondo delle chart, Always on the Run era il 1991.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family?
8: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8x125 grammi, a 1,79 euro.

Bon Jovi con Limitless dal New Jersey del buon John Bon Jovi. La diretta di Virgin Radio continua qui a Sunset Rock con Andrea Rock e si sposta a Washington, anzi per la precisione a Spokane, proprio nello stato di Washington, dove qualche giorno fa hanno performato i Shinedown, un live molto particolare nel quale, non tanto per la performance di per sé, la scaletta era ovviamente la loro, quella che stanno portando avanti nel tour nordamericano, ma la cosa interessante è che hanno consegnato $30,000 ai vigili del fuoco di Spokane, che si sono impegnati nel combattere ovviamente le problematiche legate proprio all'ambiente, praticamente $1 a ogni biglietto venduto. Quindi insomma complimenti, perché ci sono stati degli incendi molto importanti, una serie di incendi a partire dall'8 di agosto che hanno distrutto più di 900 case, costringendo più di 60.000 persone a lasciare il nord di Spokane. Per fortuna non ci sono state perdite, però era importante anche questo contributo, quindi bravissimi gli Shinedown.

0: Per molti fan i Depeche Mode non sono una band, ma uno stile di vita.
1: Martin Gore. Virgin Radio. Style Rock.

Floor Contender era il 1999, quindi esattamente un anno dopo a quello che sarà il periodo che va a coprire, che andrà a coprire il libro di fotografie di Jeff Ament dei Pearl Jam, che appunto investe il momento 1990-1998, un momento abbastanza d'oro per la band di Seattle. Il memoir fotografico si intitolerà Since Forever, conterrà 250 immagini mai pubblicate prima, la maggior parte perlomeno di queste realizzate insieme al fratello proprio di Jeff, che è Barry Ament, un designer. Il libro è già prenotabile sul sito ufficiale dei Pearl Jam, il 25 di settembre dovrebbe arrivare nella maggior parte delle librerie. Li ascoltiamo in Pearl Jam, questa è Getaway.

0: Pearl Jam con Getaway 2014, c'è l'ultima parte di Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tu a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics 1977.

Dreams, Fleetwood Mac, 1977, amici del rock and roll, questa è Sunset in Rock, questa è Virgin Radio. Stiamo passando il nuovo singolo di Tony Iommi, lo storico chitarrista dei Black Sabbath. Il brano è Words Alone, c'è anche il video sulla nostra Virgin Radio TV che dovete sempre tenere acceso, soprattutto in questo orario delle cene, è molto piacevole. Non tanto la mia immagine, ma quella appunto dello storico chitarrista dei Black Sabbath. Ma chi è colui che canta su questo brano? Facciamo un piccolo wiki rock. È Jorn Masrund Lande, classe 1968, cantante hard rock norvegese che ha collaborato con alcune band come i Snakes, i Vagabond, gli Ark, Beyond Twilight. Ha avuto anche un momento nei più noti nel mondo dell'hard heavy, soprattutto del metal, Avantasia, e ha collaborato con la band Pentakill, una band virtuale, per il celebre titolo League of Legends, che ovviamente tutti gli appassionati del mondo nerd e non solo conoscono. Quindi insomma, una grande esperienza oggi a servizio proprio di Tony Iommi in World Alone.

0: Witch Spell AC/DC 2020 per chiudere questa puntata di Sunset in a Rock di martedì 25 agosto. Ne abbiamo ancora tre e poi lunedì ricomincerà la programmazione classica, la stagione di Virgin Radio, con tutti i programmi, con Melissa Greta e Virgin Generation e tutti quelli che caratterizzano la vostra radio preferita, arrivata all'anno e alla stagione numero 20. Wow! Tante cose belle, tra cui la regia di Thomas, il pubblico di Virgin Radio. Buona serata da parte di Andrea Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
8: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Best Rock 500
0: su Virgin Radio. Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
9: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
10: Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.

0: Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: Benvenuti al Virgin Motel. Io sono Johnny J. Douglas, il portiere di notte di questo scalcinato hotel sperduto nel deserto, in questo non luogo della terra. Sono un figlio bastardo del blues e del country, figlio del rock, tanto per intenderci. Anche per oggi sono pronto a raccattare tutte le anime difettate della Valley e dargli una bella lucidatina con un po' di buona musica. Non confondete però la mia generosità per beneficenza. Voi preparate i verdoni e io vi consegnerò le chiavi della vostra stanza. Questo mi sembra un buon compromesso e soprattutto un ottimo inizio.

Mi sbatte in faccia quella freschezza dei suoi 20 anni e quell'entusiasmo non ancora inquinato dalla disillusione. È arrivata al Virgin Motel da sola, ma domani la raggiungerà un'amica con la quale continuerà il suo viaggio. Mi racconta di amori andati e di altri consumati in fretta, atteggiandosi a donna matura. Il suo fervore mi travolge. Parla di ingiustizie e di cose che andrebbero cambiate. «Questo mondo va rivoltato come un calzino», dice battendo i pugni sul bancone della reception, dandomi la riprova di quello che ho sempre pensato. Non è vero che i giovani d'oggi non si entusiasmano più per niente.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tronic, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
9: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin.

Una vita decisamente sregolata. Uno degli artisti più controversi della storia del rock. Non c'è niente che lo faccia andare più fuori di testa di suo fratello. Ogni tanto sembra tendergli la mano, ma sono momenti che passano in un batter di ciglia. La sua voce roca e graffiante e la posa tipica che assume quando è sul palco, con le mani unite dietro la schiena, gli sono valse più volte il titolo di più grande frontman di tutti i tempi, almeno secondo alcune riviste addette al settore. Da come siede sul divano del Virgin Motel,

Patricia Wilson è la cliente più anziana presente oggi al Virgin Motel. 75 anni. Sono nel fiore della mia gioventù, mi ha detto quando mi sono complimentato per come porta la sua età. Di andare a chiudersi nella sua stanza proprio non ne vuole sapere. Seduta sul divano, parla, parla e parla, ripercorrendo la sua rocambolesca vita. Ho seppellito 4 mariti, signor Douglas, pace all'anima loro. Con le amiche ho messo su un gruppo, ci chiamiamo le vedove consolabili. Andiamo alla grande. Vedovanza e rock and roll, caro mio. Mai abbattersi.

Un sorso di birra gli va di traverso. Inizia a tossire come se dovesse sputar fuori le budella. Faccio per alzarmi per dargli una mano, ma mi facendo di non scomodarmi. Si riprende, anche se è ancora rosso come un peperone e delle lacrime dovute allo sforzo gli rigano il viso. «Tutto bene, signor Douglas», mi dice con un filo di voce. «Ottimo, proporrei un brindisi», controbatto sfottendolo un po'. La prende bene e si mette a ridere. Le nostre risate risuonano nel Virgin Motel e vanno sfumando solo quando dalla radio sentiamo arrivare questo pezzo.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Dice di essere esausto. Non so se per una giornata o per una vita poco generosa. Si siede sul divano del Virgin Motel e accavalla le gambe. Un gesto quasi troppo signorile per un uomo che, si capisce, essere abituato a lavori faticosi. Le rughe pronunciate sul viso, le mani muscolose e callose, i capelli di un grigio cenere un po' spento. Tutto di lui racconta un'esistenza che l'ha messo a dura prova. Il rock, signor Douglas, è stato il rock a risollevarmi ogni volta che sono caduto, mi dice. Io non faccio alcuna obiezione e lui continua. Quindi alzi il volume della radio e dimentichiamoci anche di questa giornata.

Butta fuori il fumo della sua sigaretta la signora Hamilton e, alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo!» mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli €549. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
8: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Miss al college, Miss maglietta bagnata, cheerleader per i Baltimore Colts, storiella burrascosa con il quarterback della squadra, ex spogliarellista, ex fidanzata di un tizio poco noto che suonava in una band, ex moglie di uno molto noto che ha fatto una brutta fine, secondo matrimonio fallito, parentesi sgradevole in cui ha abusato di antidepressivi, lungo periodo di analisi in cui è riuscita a risalire alle cause dei suoi problemi e a sciogliere importanti, anzi direi fondamentali, nodi della sua esistenza. Tutto riassumibile in poche parole. Colpa dei genitori che troppo amano o poco amano. La solita storia. Problemi diversi, stesse cause. Adesso medito ogni giorno e sto bene, mi dice con un poco convincente sguardo perso nel vuoto. Ecco anche l'immancabile fase ascetica, penso. L'ascolto, come ascolto tutti i clienti un po' strambi del Virgin Motel. Poi alzo la radio e le dico: io ho un'unica soluzione per tutti i problemi. Il rock. La musica è la sola cosa che riesce a farmi dimenticare tutte le brutte faccende

Dice di essere già stato un ospite del Virgin Motel in passato. Io devo aver rimosso il file perché proprio non mi ricordo di lui. Intuisce il mio smarrimento e ci resta un po' male il signor Bloomberg. Così, per rimediare, chiedo se posso offrirgli qualcosa da bere. Aveva dell'ottimo whisky all'epoca, mi dice. Il mio sconcerto aumenta, ma ho la risposta pronta. Ottimo whisky e ottima musica. Niente è cambiato da allora. Si metta pure comodo.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da un euro se acquisti un nuovo PC fisso.
3: Termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da un euro se acquisti un nuovo

0: Nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
7: Only on Virgin Radio.

Una parola che mi piace tantissimo è porta. Perché una porta chiusa è sempre un invito a scoprire cosa si nasconde dietro. Perché una porta che si apre è sempre una nuova possibilità. Quando sono qui e vedo le porte delle nostre camere chiuse, la mia fantasia inizia a viaggiare. Stanza 12. Vedo una signora che davanti allo specchio si sta togliendo il trucco. Se ne vanno i colori e sul suo viso si deposita la sua vera età. Stanza 18. Vedo un uomo che si gira e rigira nel letto. Vorrebbe prender sonno, ma probabilmente ha mangiato troppo. E il pensiero della sua ex moglie lo fa ancora dannare. Stanza 21. Vedo la ragazza che è entrata poco fa. È sotto le coperte, volta sul suo fianco sinistro. Non ha niente addosso. I suoi riccioli biondi, morbide, le ricadono dolcemente sul viso. Ha gli occhi aperti, lo sguardo rivolto verso la finestra. Vorrebbe essere altrove, mentre a me non dispiacerebbe essere lì, vicino a lei. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Virgin Motel.
1: Up all night with Virgin Motel on Virgin Radio.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buon rock qui al Virgin Motel.

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Hai i capelli di un colore non ben definito. Per qualche anno ha cercato di nascondere i bianchi con tinte strane. Poi si è arreso alla sua età e al volere della natura. José è originario di Guadalajara. È venuto qui in cerca di fortuna all'inizio del nuovo millennio, ma non si è mai del tutto ambientato. Ogni tanto torna a trovarmi al Virgin Motel. Dice che è un posto in cui si sente a suo agio perché c'è un'umanità disgraziata tanto quanto lui. Quando la nostalgia per il suo paese lo assale, mugugna sempre la stessa frase. Povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento anticipato, poi schiudo la bocca in un

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

Mi ammorba, continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: «In fondo la capisco». Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. «Lei cosa ne pensa, signor Douglas?» mi chiede. Ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: «Penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale. Buona permanenza al Virgin Motel».

Un gruppo di ragazzi molto giovani entra al Virgin Motel con un'energia e un entusiasmo che si hanno solo se hai i loro anni. Il più alto dei quattro si avvicina alla reception chiedendo una stanza multipla, ma soprattutto le nostre tariffe. In un attimo mi rivedo alla loro età, con quella bramosia di libertà, la stessa che tengo ancora appiccicata sulla pelle. Su due piedi decido di venire meno alla mia solita intransigenza sui prezzi. Siete fortunati, ragazzi. Solo per stasera 50% di sconto. 100 verdoni in totale e la camera è vostra. Segue un boato di approvazione che vale l'intero incasso della serata.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Si siede sul divano del Virgin Motel. Le rughe sul suo viso mi aiutano a farmi un'idea sulla sua età. È ancora una bella donna. La luce nei suoi occhi mi fa credere sia una che si è divertita parecchio. Di mariti ne ho sotterrati 3, signor Douglas, mi dice, muovendo su e giù le spalle e ridendo di gusto. Il mio preferito è stato Benjamin, il primo, aggiunge. Eravamo giovani, io ero innamorata di Elvis e lui gli assomigliava come una goccia d'acqua. Se la cavava bene come lui, anche a muovere il bacino. Ride ancora e poi si accende quando si accorge che alla radio stanno passando proprio un pezzo del re del rock and roll.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Ah, ah, ah.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura». «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

Seduto sulla vecchia sedia a dondolo nella veranda del Virgin Motel, attendo rilassato la fine del mio turno. I miei clienti sono stati così cortesi da ritirarsi nelle loro stanze, lasciandomi godere in santa pace questi ultimi minuti di servizio. Rilasso le spalle, lascio andare le braccia, mentre i miei occhi vanno a riempirsi della miriade di stelle che mi ritrovo sopra la testa. Faccio un respiro profondo e anche oggi mi sento un uomo fortunato a poter godere di tutta questa bellezza. Dalla radio sento partire l'ultimo disco. Mi distendo sulle gambe una coperta stropicciata e credo che per stanotte non mi muoverò da qui. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Style Rock.